0: XEH 1420, la Vallenata Mayor.
1: 10:37, 10:37, vamos con la cumbia campirana, San Niceto Molina.